0: Am fi tur e domni Sofia Radio.
1: Giovena Sofia Nazzara Mangiusu, mamme le razu, am fi tur arriva.

0: Sophia Radio.
1: Ande manso mianso na usai. Quando fosse metri anso na naranoku. Ne fa uena oise manatuna.